0: Degli anni dopo il retro, sono cazzo, ma te lo so. Il retro si dividerà da un crescente troppo.
1: Non è so.